receptis alitaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente corti sui, deposuit potentes de sete,